0: Zara, Fofa, Bruno, eccovi, lei fuori pace.
1: Four five Romeo Echo Back Shark 9 Romeo 26.
0: Back Shark 26 Romeo 4 5 Romeo Echo.